0: Nel tempo di 5 canzoni. 1996.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il tempo di 5 canzoni. 1998. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1998. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele.

0: 23:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1998. Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 1998. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998.
1: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: 54 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: Nel tempo di 5 canzoni. 1994.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: 6:01. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però, al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega, favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora, diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori e opportunità, e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi, agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
1: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
0: Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000, 2021.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Il 6-7-8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
6: Latte e miele.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: tutta la disponibilità.
1: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
0: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
7: Latte e miele.

0: 7:59.
1: Eccoci anche oggi, è martedì 4 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. C'è Paolo Fox, poi arrivano le notizie.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori, opportunità e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi? A chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi, agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Partiamo con la nuova di Edoardo Bennato ogni settimana qui su Radio Latte e Miele. Allora, tante notizie, come vi dicevo anche prima, l'ondata di calore, lo sapete, ormai dura da diversi giorni. Oggi dovrebbe essere il picco, tra oggi e domani, 25 le città a bollino rosso. Vi ricordo sempre che bollino rosso significa che non occorrerebbe uscire di casa se non strettamente necessario. Per fortuna molti italiani sono in vacanza in questi giorni e quindi posso trovare il refrigerio in montagna, in collina o al mare, nei laghi, nei fiumi, nelle piscine, insomma un po' dove vogliono. E poi tutte le altre notizie, si parla molto della guerra del grano nel Mar Nero che fa volare i prezzi anche appunto del grano, e anche per il nostro paese è un problema, perché sapete che noi mangiamo e consumiamo e produciamo anche molta pasta e molto pane. E poi ci sono tante notizie che riguardano ancora l'incidente in Perù con i racconti di chi aveva preso quell'aereo ma è sopravvissuto e quindi si sente un miracolato. E questa epidemia per l'insalata contaminata dalla ciclosporiasi, alcuni morti negli Stati Uniti, la situazione è importante perché sono ormai tante le persone colpite da questo virus.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
7: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
8: State zitto!
9: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
11: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo afferma la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al Primo Ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
10: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia: apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy, riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
13: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
14: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci. Emoziona. Fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Il 6-7-8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
15: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
16: Latte miele.

Irrecuperabile Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Ermal Meta che sarà il maestro concertatore della 29ª edizione del Concertone della Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto a Melpignano, con un sacco di ospiti, come sempre richiamo, anche decine di migliaia di persone, in un luogo molto bello, spero che sia anche fresco. Parliamo invece dei funerali delle leggende del calcio franco-baresi. Si terranno oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. I funerali di Franco Baresi, appunto, in tantissimi sono raccolti per dare l'ultimo saluto alla leggenda rossonera, ma anche della nazionale italiana. Ci saranno moltissimi calciatori, ex calciatori, tutto il mondo del calcio si stringe intorno al Milan, nella famiglia di Baresi. Dopo questa scomparsa, lui era anche giovanissimo, perché aveva solo 66 anni. Hello?

Buon vento Giovanotti e Alfa qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che da anni ormai è in corso la guerra tra Russia e Ucraina e c'è anche la guerra del grano. Nei giorni scorsi diverse navi di Mosca che esportavano frumento sono state colpite da droni ucraini. In risposta l'esercito di Putin ha intensificato gli attacchi nell'area di Odessa, concentrando i bombardamenti sul porto che è da dove transita circa il 90% delle esportazioni agricole di Kiev. Questo cosa ha determinato? Ha determinato che il prezzo del grano sta schizzando in alto molto velocemente, con aumenti significativi anche a due cifre come percentuale, quindi c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe accadere per i prodotti. Anche l'Italia compra grano da quell'area e il fatto che il prezzo stia aumentando e il grano stia diminuendo come disponibilità, ecco che è la tempesta perfetta per far aumentare prezzi anche di beni che noi utilizziamo moltissimo come la pasta e il pane.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Trovati dalla redazione della Sardegna, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per 24 ore sino alle 20 di oggi, martedì 4 agosto. Si prevedono temperature massime diffusamente molto elevate, superiori ai 37 gradi, in prevalenza nelle zone interne occidentali, superiori a 40 gradi, con picchi di 42 gradi nelle piane di Ozieri, Ottana, Oristanese e Campidano. Bollino rosso per 3 giorni a Cagliari, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sino a domani mercoledì 5 agosto, confermato il codice arancione per rischio incendi sul Campidano. Una 30enne laziale è stata arrestata dai carabinieri di Olbia per avere truffato 2 anziane in Sardegna fingendosi poliziotta. Il raggiro, orchestrato con un complice al telefono, faceva leva sul finto arresto della nipote per un grave incidente. Spaventate, le vittime hanno consegnato oro e gioielli per un valore di oltre 25.000 euro. I militari l'hanno bloccata in un hotel trovando un falso tesserino della polizia e l'intera refurtiva già restituita alle donne. La donna si trova ora nel carcere di Sassari mentre continuano le indagini sui complici. Il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, lancia l'allarme sulla campagna vaccinale contro la lingua blu. Ad oggi la copertura nell'isola è ferma ad appena il 20% dei capi ovini, una percentuale giudicata troppo bassa in vista di fine agosto e inizio settembre. Con il calo delle temperature e l'aumento dell'umidità si attende la proliferazione dell'insetto vettore. Questo scenario darà il via alle settimane epidemiologicamente più difficili per gli allevatori sardi. L'organizzazione chiede quindi un incontro urgente agli assessori regionali di sanità e agricoltura. L'obiettivo è istituire un tavolo di aggiornamento per definire piani d'azione immediati e contenere la blu tongue. I carabinieri di Budusò e Ala dei Sardi hanno sequestrato quasi 4.000 plance di sughero marchiate CB e provenienti da terreni comunali, rinvenute in un capannone alla periferia di Budusò per un valore di circa 230.000 euro. Il proprietario del fondo agricolo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
9: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita.
11: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione.
8: Oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna.
11: Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
13: Latte mia.

poco, quando torniamo qui su Latte Miele, cercheremo di capire chi ha ragione tra Spagna e Italia sulla questione migranti. Prima vi lascio ai Ricchi e Poveri con Che Sarà, e poi c'è Antonello Venditti con Ci Vorrebbe Un Amico. A tra poco.

Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, 1984. Questa canzone proprio è nella storia della musica italiana e anche nel viaggio che fa sempre la nostra radio ogni ora nella storia appunto della musica italiana. Lui è in giro, perché il 17 agosto sarà a Termoli, il 21 a Castiglioncello, il 30 agosto ad Ostuni, il 2 settembre sarà nella bellissima Matera. Allora, vi dicevo che Spagna, Italia stanno litigando sui migranti. Tu sei cattivo, io sono bravo, tu no, io sono bravo, tu sei cattivo. Stanno giocando un po' come dei ragazzini. Comunque il tema, lo sapete, è l'ingresso a Ceuta di migliaia di migranti. Ceuta è un exclave perché si trova in territorio africano. In molti osservatori non hanno capito la mossa del governo italiano, no? Di sospendere il trattato di Schengen con maggiori controlli alle frontiere, perché Ceuta è in Africa, quindi non è che sono arrivati nella Spagna continentale, per intenderci, quindi potrebbero prendere un volo aereo e arrivare. Già il pensiero che un immigrato irregolare riesca a prendere un volo aereo, quanti ce ne riusciranno? Uno, due? È sembrata bizzarra questa mossa. Comunque in realtà non ha ragione nessuno se si fa il fact checking delle loro affermazioni. L'Italia esagera nei successi contro l'immigrazione del governo negli ultimi anni, anche se in effetti sono diminuiti gli arrivi sulle nostre coste. In realtà sono diminuiti in tutta Europa, quindi non è un dato italiano ma è un dato europeo. In effetti arriva qualche migrante in più in Pantelleria o a Lampedusa rispetto a quello che arriva in Spagna, ma le cifre non sono così distanti. E naturalmente si ricorda sempre che la maggior parte dei migranti senza documenti arriva in modo regolare nel nostro paese e poi rimane.

0: Mezzo angolo di cielo di Anoxa qui su Radio Latte Miele. Allora, naturalmente la gente non ne può più anche dell'ondata di caldo che sta colpendo tutta l'Europa, ma in realtà anche il Giappone, anche gli Stati Uniti, anche se nella costa quella di New York sta piovendo da diversi giorni, però il caldo ormai sta dominando praticamente l'intero pianeta. Durerà ancora diversi giorni, tutta la settimana sicuramente, anche se ci saranno dei temporali già da mercoledì, giovedì, soprattutto anche venerdì al nord, poi scenderanno un po' al centro e al sud, ma centro e sud poca roba. Sembrerebbe che occorrerà aspettare dopo Ferragosto per avere, come dire, un refrigerio vero, ma non ne siamo sicuri, perché sapete che quando mancano così tanti giorni sono modelli matematici e non previsioni vere e proprie, quindi dobbiamo aspettare e chi ha fede può pregare.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: passa la disponibilità.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Latte e miele.

0: Danico Lazza insieme a Takashi e Ketra qui su Radio Latte e Miele. Allora, sembrerebbe che un po' in panico è anche l'esercito degli Stati Uniti per la situazione in Iran, perché sapete che ormai dal punto di vista, come dire, degli aerei, quindi degli attacchi aerei missilistici, quello che potevano fare l'hanno fatto, ma gli iraniani stanno gagliardamente resistendo a quello che è successo dal punto di vista militare, anzi continuano, se vedete, ad attaccare anche le basi americane nei paesi del Golfo. Ora c'è una situazione di relativa calma perché stanno cercando ancora una volta di sedersi intorno a un tavolo e raggiungere un accordo. Tra l'altro loro non si parlano direttamente perché gli iraniani parlano con i catarioti parlano con gli americani, di conseguenza è un po' il telefono senza fili, molto più complicato in questo modo. Comunque la CNN ha pubblicato una notizia che ha fatto capire che davvero l'esercito americano, se confermata questa notizia, è un po' allo sbando, perché addirittura starebbe cercando modi creativi per fare pressione e punire l'Iran, e fa appello per suggerimenti su come colpire i Pasdaran, mandando, c'è questo alto ufficiale che ha mandato delle email in diverse redazioni per chiedere idee creative per poter colpire l'Iran, visto che, come vi dicevo, tutto quello che poteva essere fatto con i missili e con gli aerei è stato fatto.
1: 8:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Antidroga Emma insieme a Fabri Fibra, partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele, martedì 4 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Ci sono tante notizie, ma partiamo da questa della Procura di Brescia, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di una casa a Trenzano. Siamo nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito a un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto e quindi sono indagati i datori di lavoro. In realtà, nonostante ci siano molte di queste regole per l'ondata eccezionale di caldo, il divieto di attività dalle 12:30 alle 16 nei giorni ad alto rischio con bollino rosso, e questi sono giorni con bollino rosso, non si dovrebbe lavorare quando si lavora all'esterno, ma si è visto, basta fare un giro delle città, che nei cantieri anche in quelle ore i muratori o i carpentieri o altre persone lavorano anche nei campi. Sapete le notizie anche di questo ragazzo di 19 anni che è morto in provincia di Piacenza, sempre per il caldo, sempre nel pomeriggio. Quindi queste ordinanze ci sono, ma non vengono rispettate. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: La tua salute non può aspettare.
1: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti. Latte.

Eccoli Rama con Cavana qui su Radio Latte Miele. Allora, li conosciamo molto per i film, i cosiddetti prenup, che sono questi accordi prematrimoniali che ufficialmente nel nostro ordinamento giuridico sono vietati. Perché? Perché per il nostro ordinamento giuridico, quando ti sposi, il tuo consenso deve essere libero da ogni vincolo, quindi anche da questi accordi prematrimoniali. Ma la giurisprudenza, quindi soprattutto la magistratura, l'alta corte, quindi la Cassazione, è verso il sì ai prenup, agli accordi prematrimoniali, perché così uno sa già prima quello che possa succedere se dovesse finire il matrimonio. Da noi non esiste una legge ad hoc, come vi dicevo, che permetta di delimitare il perimetro preciso entro cui una coppia intenzionata a convolare a nozze possa muoversi per assicurarsi di non avere sorprese riguardo i propri beni nel caso in cui il matrimonio finisca. Soprattutto a partire dagli anni 2000, come vi dicevo, la Cassazione ha spianato la strada a questo tipo di accordi, anche se non è ancora arrivata al riconoscimento di un patto vero e proprio. Però c'è insomma la voglia della Corte Suprema di andare verso questa direzione, ma in mancanza di una legge dipende molto dal tribunale in cui insomma c'è la causa di divorzio.

Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su Radio Latte e Miele. Allora, ci sono molte notizie che riguardano anche naturalmente il sole e i danni del sole. Si sta parlando moltissimo di questa dichiarazione di una dottoressa importante, che è un'oncologa, che sostiene come l'uso delle creme, quelle protettive, faccia addirittura male. C'è uno studio del 2023 che dice qualcosa di diverso rispetto a quello che

errata, da un'esposizione eccessiva o incontrollata, oppure da una predisposizione genetica al carcinoma o al melanoma, e quindi bisogna usare la crema solare per evitare le scottature. Le scottature aumentano in modo significativo il rischio di tumore alla pelle.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro.

0: come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
4: Spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitto!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Spot.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
9: Latte e miele.

0: Quando torniamo qui su Latte Miele parleremo delle nuove regole che si vogliono scrivere nel codice della strada. Prima vi lascio a Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino e poi c'è Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. A tra poco. Latte Miele.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio.

Vasco Rossi non l'hai mica capito qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta già lavorando a nuove norme per il codice della strada, dopo che, sapete, se ne è parlato moltissimo delle altre regole che sono entrate in vigore qualche mese fa. Allora, sapete che entro il 28 novembre del 2028 anche l'Italia sarà costretta, diciamo, a far prendere la patente, se vogliono, anche ai 17enni che potranno guidare, però solo se accompagnati da un maggiorenne a fianco. Si vuole fare la stessa cosa anche per i camion, quindi estendere questa regola dei 17 anni anche ai camionisti, per dare tempo tra i 17 e i 18 anni, visto che c'è la guida con un maggiorenne a fianco, di diventare più bravi, insomma, 18 anni, essere già pronti. Ma le regole sono altre, sono molte. Ci sarà l'obbligo per le biciclette, ad esempio l'obbligo di casco per chi usa le biciclette, il caschetto, quello che vedete già molte persone utilizzano nelle città. Ma soprattutto ci sarebbe una novità che c'è già in Svizzera, in Finlandia, se non ricordo male, perché sto andando a memoria, che è la multa reddituale. In pratica la sanzione dipenderà dal reddito, in pratica, anche perché io trovo che sia molto corretto, perché se tu a una persona milionaria gli fai anche una multa da 500 euro, no? Se ne frega. E allora bisogna fare come in Svizzera, che ricordo qualche anno fa un miliardario prese una multa da 70 milioni di euro per eccesso di velocità. Ecco, senza arrivare magari a questi livelli, però è giusto che si paghi a seconda del proprio reddito.

0: Concato qui su Radio Latte e Miele, la speranza che ci attanaglia al cuore in da diversi giorni, anche se avete visto che ad esempio a Cervinia c'è stato un vero e proprio nubifragio con due torrenti che sono esondati, quindi quando piove in realtà purtroppo ci sono spesso dei danni. Allora, per le giornate di oggi 4 agosto e domani 5, il Ministero della Salute ha previsto molte allerte rosse, sono tantissime le città, pensate, solamente due non sono in bollino. Faccio prima a dirvi quelle che sono in bollino arancione, che sono Messina e Reggio Calabria, tutte le altre sono in bollino rosso, quindi ci deve essere grande attenzione, evitare di esporsi al caldo e al sole diretto, sono le solite cose, evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Mai capito chi corre alle 13 almeno che non debba, come dire, prepararsi per una gara nel deserto del Sahara. Bisogna cercare insomma di mangiare anche in modo leggero, perché sapete che la gestione impegna tanto calore anche per poter essere fatta in modo positivo, utilizzare correttamente il condizionatore, il ventilatore, attenzione, perché sapete che sopra i 32 gradi in realtà sposta aria calda e non rinfresca neanche più, il ricambio d'aria, le solite regole. Però bisogna stare veramente molto attenti, perché le temperature supereranno i 40 gradi, meglio stare un giorno in più in casa che stare fuori. Per fortuna coincide anche con il mese di agosto, dove molti italiani sono in vacanza. Ma sentiamo ora con il meteo come va nelle prossime ore.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Latte e miele.

0: Nightmares.
1: Nightmares, Brush insieme ai Pinguini Tattici Nucleari qui su Latte e Miele. Sapete che una delle categorie più invidiate in questi mesi è sicuramente quella degli insegnanti, perché molti di loro hanno 2 mesi di vacanza, non tutti, perché poi quelli precari in realtà non vengono pagati nei mesi in cui non lavorano nella maggior parte dei casi. Comunque il divario di stipendio tra gli insegnanti italiani e quelli del resto d'Europa è molto ampio. La differenza è particolarmente evidente, ad esempio, se si paragona il nostro paese a Lussemburgo. Considerando gli importi massimi indicati, un docente italiano può guadagnare circa il 57% in meno di un collega lussemburghese. Ma togliendo, come dire, il Lussemburgo, che è un paese anche piccolo, che dà 55.000 euro all'anno ai insegnanti, in Svizzera ne prendono 47.000, in Olanda 39.000, da noi invece semplicemente 26.000 euro, anche dopo anni di carriera. Naturalmente è importante capire che è un lavoro particolarmente dedicato, e in più c'è un problema significativo. Se noi paghiamo poco le persone che fanno gli insegnanti, a parte chi ha proprio il fuoco sacro e vuole fare questo, ok, è normale che i più bravi si rivolgono ad altri lavori, no? E quindi è un peccato, perché persone che potrebbero insegnare in modo magnifico ai vostri figli, no, l'italiano, la geografia, la matematica, insomma tutte le materie, non stanno nelle scuole italiane perché guadagnano troppo poco.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare un no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però, al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori, opportunità e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo gioco in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Partenope, Mark e Cremont con Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele. Cominciamo così questa terza ora insieme di questo martedì 4 agosto 2026 qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Vi dicevo di questa notizia, che le aziende di intelligenza artificiale sono a caccia di testi scritti prima del 2022 da dare in pasto ai modelli, perché sono sicuramente opera dell'intelletto umano, ma poi le copie cartacee purtroppo finiscono nel macero, e questo effettivamente è una situazione particolarmente complessa. L'ha scoperto un libraio olandese che aveva molti libri, sapete, quelli usati, e ha avuto una mail da questa azienda che si occupa di istruire i modelli di intelligenza artificiale, in cui praticamente gli volevano comprare tutta la libreria, cioè, o meglio, tutti i libri che aveva negli scaffali, perché erano tutti antecedenti il 2022, anno in cui alcuni libri sono cominciati a essere scritti con l'intelligenza artificiale. Questo per far diventare più intelligente, appunto, la machine learning e quindi l'intelligenza artificiale. Ma questi libri poi, invece che essere riciclati o rimessi nel mercato, vengono dati al macero.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
3: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con la Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
0: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano. Le ho detto che non posso!
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
11: Latte e miele.

uno chef stellato che si chiama Nando Hubani ha inserito anche le uova nella ricetta del ragù. Devo dire che noi italiani siamo sensibilissimi ogni volta che qualcuno mette un altro ingrediente, tipo una panna nella carbonara, anche se lo fa qualche italiano anche, o chi spezza gli spaghetti, che per noi è un'eresia, anche se molti connazionali lo fanno sbagliando assolutamente. Ci sono anche italiani che usano anche il cucchiaio per arrotolare la pasta, non si fa, non sei mica tedesco, nel senso che noi dovremmo essere abituati da quando siamo piccoli ad arrotolare la pasta con la forchetta. Comunque questa notizia ha fatto esplodere la rabbia di molti bolognesi, ma anche di altri italiani, perché lui appunto nel ragù tradizionale, dopo che ha condito la pasta, lo condisce con le uova, un po' come si fa con la carbonara, no? Quindi a fiamma spenta aggiunge queste tre uova nella padella. Che vi frega? Cioè, se a lui piace così e ai suoi clienti del suo ristorante gli piace così, che vi frega? Tra l'altro è un'altra ricetta italiana, perché si chiama uova in paradiso. Uova in paradiso è quando tu appunto mischi nel ragù delle uova.

Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di un'altra notizia che sta facendo molto discutere. Sapete che si diceva fino a poco tempo fa che il cinema ormai era morto per la concorrenza delle piattaforme, perché i giovani, i giovanissimi, preferiscono vedere i film quando li vedono. Se non sono serie TV, preferiscono le serie ai film, li vedono sulle piattaforme o su YouTube, o comunque in modo completamente diverso da come facevamo noi, no? Al cinema. In realtà l'arrivo di due film come Spider-Man Brand New Day e l'Odissea hanno dimostrato il contrario, nel senso che quando ci sono film di grande richiamo, in realtà anche gli italiani, non solo tutto il resto del mondo, sono disposti ad andare a vedere il film. Sono già tutti e due quasi a $1 miliardo di incasso totale nel mondo e puntano ai 2 miliardi, ma anche altri film più piccoli, perché penso, non so se li avete visti, a Obsession o Backrooms, che sono due film horror.

0: fatti veramente con pochissimi soldi da giovanissimi e talentuosi registi, hanno fatto il boom di incassi. Quindi ci si chiede, è davvero il cinema che è morto o sono i film che vengono proposti che non piacciono al pubblico?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Trovati dalla redazione della Sardegna, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per 24 ore sino alle 20 di oggi, martedì 4 agosto. Si prevedono temperature massime diffusamente molto elevate, superiori ai 37 gradi, in prevalenza nelle zone interne occidentali, superiori a 40 gradi, con picchi di 42 gradi nelle piane di Ozieri, Ottana, Oristanese e Campidano. Bollino rosso per 3 giorni a Cagliari, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sino a domani mercoledì 5 agosto, confermato il codice arancione per rischio incendi sul Campidano. Una trentenne laziale è stata arrestata dai carabinieri di Olbia per avere truffato 2 anziane in Sardegna fingendosi poliziotta. Il raggiro, orchestrato con un complice al telefono, faceva leva sul finto arresto della nipote per un grave incidente. Spaventate, le vittime hanno consegnato oro e gioielli per un valore di oltre 25.000 euro. I militari l'hanno bloccata in un hotel trovando un falso tesserino della polizia e l'intera refurtiva già restituita alle donne. La donna si trova ora nel carcere di Sassari mentre continuano le indagini sui complici. Il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, lancia l'allarme sulla campagna vaccinale contro la lingua blu. Ad oggi la copertura nell'isola è ferma ad appena il 20% dei capi ovini, una percentuale giudicata troppo bassa in vista di fine agosto e inizio settembre. Con il calo delle temperature e l'aumento dell'umidità si attende la proliferazione dell'insetto vettore. Questo scenario darà il via alle settimane epidemiologicamente più difficili per gli allevatori sardi. L'organizzazione chiede quindi un incontro urgente agli assessori regionali di sanità e agricoltura. L'obiettivo è istituire un tavolo di aggiornamento per definire piani d'azione immediati e contenere la blu tongue. I carabinieri di Budusò e Ala dei Sardi hanno sequestrato quasi 4.000 plance di sughero marchiate CB e provenienti da terreni comunali, rinvenute in un capannone alla periferia di Budusò per un valore di circa 230.000 euro. Il proprietario del fondo agricolo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

0: prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
1: Tra poco, quando torniamo, parleremo della proposta di Val di Tara di mettere il limite del 30% agli stranieri in classe. Ora vi lascio Edoardo Vianello con il peperone, poi c'è Rettore con la mette. A tra poco.

La Mette Rettore era il 1982 quando cantava questa canzone, la cantiamo ancora qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo di Valditara, che è il ministro del merito e dell'istruzione, che ha fatto un po' di proposte, ma soprattutto quella che sta facendo molto discutere è la circolare per fissare un limite del 30% di stranieri in classe. Sapete che in alcuni quartieri delle grandi città, ad esempio, è molto complicato, nel senso che ci sono classi che sono fatte quasi esclusivamente da figli di stranieri con pochi italiani all'interno. Lui dice che in questo modo è quasi impossibile procedere a un'integrazione dei ragazzi. Fa un'altra proposta anche, dicendo di togliere il permesso di soggiorno ai genitori che non fanno andare a scuola i bambini nella scuola pubblica italiana, naturalmente nel periodo in cui è obbligatorio. Si potrà fare? Dipende, perché la media in questo momento è intorno al 12% di presenza di figli di immigrati nelle nostre scuole, ma ci sono grandi differenze regionali. Ci sono alcune zone, ad esempio dell'Emilia Romagna e della Lombardia, in cui si supera abbondantemente il 30%, la media regionale per entrambe le regioni è sotto il 20%, però in alcune zone si supera anche il 30%, quindi in queste zone sarà difficile riuscire a creare classi che abbiano meno del 30% degli studenti stranieri. È più facile al sud, dove ad esempio in Puglia sono meno del 4%.

Primo treno per Marte, eccolo Gianluca Grignani qui su Radio Latte Miele. Sono già migliaia le persone che stanno lì in attesa dell'inizio dei funerali alle 11 di Franco Baresi a Sant'Ambrogio. A Milano siamo in pieno centro, qualche polemica per l'assenza del Milan perché è impegnato in una tournée in Australia. Era complicato effettivamente tornare, ma a rappresentare la squadra rossonera ci sarà Gerry Cardinale e ci sarà anche il presidente Paolo Scaroni insieme ai dirigenti e ai dipendenti di casa Milan, Milanello e Bismara. Ci saranno anche molti giocatori invece che hanno giocato con lui nel passato, tanti anche di altre squadre. Ci sono i cugini nerazzurri che saranno presenti, come giusto che sia. Tra l'altro il fratello di Franco Baresi giocava nell'Inter, lui aveva fatto anche un provino nell'Inter, non era stato preso. Pensate che errori galattici si fanno ogni tanto. Comunque tutto il mondo del calcio e lo sport italiano è lì pronto per le ultime esequie di Baresi.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Latte e miele.

Il Luna Pop con Vorrei qui su Latte Miele. Parliamo anche degli europei di nuoto, stanno arrivando molte soddisfazioni per noi italiani. Filippo Pelati fa poker di medaglie, altri due bronzi per il nostro paese, terzo gradino del podio per le azzurre dell'artistico e la quinta medaglia nella disciplina. Belotti e Santoro quindi nel trampolino 3 metri, bronzo nel sincrono. Adesso è il via al nuoto in acque libere, si parte con la 10 km, cioè per noi paltrinieri sapete che è un nostro campione olimpico mondiale, insomma ha vinto un sacco di medaglie oltre che europeo. C'è sempre la polemica sulla Senna, perché si nuota nella Senna, è meno sporca che durante le Olimpiadi, ma certo non è un fiume di montagna.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qui, è martedì 4 agosto, buongiorno da Francesco Bianco, Natalia Scaratelli e Francesco Carrubba, buongiorno anche a lui che è appena arrivato.
3: Esatto, eccoci qua, ciao, come state?
2: Tutto bene, c'è un'ultima ora che arriva dalla Toscana perché c'è stata una scossa di terremoto che ha colpito sia Pisa sia Livorno 4.1, quindi si è sentita 4.1, per fortuna per il momento non ci sono notizie di danni alle cose o feriti, però 4.1 stanno verificando, sapete che lì poi c'è la torre di Pisa che è un monumento particolarmente fragile, quindi si stanno verificando, sono delle chiusure come normale che sia in questi momenti.
3: È così, sì, è un periodo in cui ne succedono di cose, ti sento al mattino ricco di notizie.
2: Pensa che quando ero giovane, facevo già questo mestiere, in agosto non c'era niente da dire, si parlava del traffico, si parlava del caldo come adesso, ma non era come quello di adesso che diventa un'emergenza sanitaria. E c'erano pochissime notizie, ora è come essere a gennaio, non cambia niente.
3: Ma secondo te è il web che ha aumentato la mole di notizie a disposizione oppure è proprio un'estate così?
2: Diciamo che il grande cambiamento c'è stato con l'11 settembre. Da quel momento, con l'arrivo del terrorismo internazionale,
3: l'attenzione
2: è salita molto. E poi adesso sono guerre, ci sono cronaca
3: quello
2: continua,
3: sì.
2: E quindi è sempre molto faticoso. Va bene, tu di cosa parlerai? Di cose allegre, simpatiche, divertenti?
3: Un po' di notizie curiose, anche storie di persone un po' particolari di quest'estate 2026.
2: Va bene, allora vi saluto, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Viva la Vasca, Benji e Fede e Alex Britti.
4: In questa

basta. Viva la vasca, Benge Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele ad aprire le nostre tre ore insieme fino alle 14. Abbiamo ringraziato e salutato Francesco Bianco, ringraziamo anche Natalia Scalatelli che resta con noi in regia. Io sono Francesco Carruba, vi do il buongiorno anche oggi, come è accaduto la settimana scorsa e anche questa, dalle 11 alle 14. Staremo insieme anche nel weekend, ve lo anticipo, dalle 10 alle 13 e poi anche la prossima settimana in un altro orario del palinsesto estivo di Latte Miele. Vi ricordo subito il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete accompagnarci in questa diretta è sempre il 335 787 1910. Allora, è in corso il funerale di Franco Baresi, quindi tanti calciatori e personalità dello sport accorse proprio lì alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove già da due ore prima rispetto alla funzione centinaia di persone, di tifosi, erano radunati lì davanti anche con striscioni dedicati al capitano, il numero 6 storico del Milan e anche della nazionale. Mandiamo un abbraccio anche alle persone di Lucca, Pisa e Massa Carrara, come accennava proprio poco fa Francesco Bianco, perché c'è stata una scossa di terremoto che è stata avvertita in quelle zone e ci sono sempre momenti di paura, no, in quei frangenti, quindi davvero un abbraccio. Noi racconteremo storie curiose di questa estate dall'Italia e dal mondo, storie che riguardano persone ma anche animali. La prossima è quella di un cagnolone che ha viaggiato da solo in treno.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: la disponibilità.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Latte.

due settimane, settembre, su Radio Latte Miele. Allora, cominciamo subito raccontando la storia di questo bellissimo Golden Retriever. È un giovane cane dal pelo color oro chiaro, no? Allora, deve essere un cane mattiniero, nel senso che alle 5:30 del mattino, mentre il suo padroncino dormiva, è riuscito a uscire di casa e ha fatto una cosa che fa di solito proprio col suo proprietario, cioè è salito su un treno regionale, solo che era da solo questa volta. Il treno è partito dalla stazione di Brandizzo in Piemonte e lui ha fatto tutto, questo cagnolone ha fatto tutto come se sapesse perfettamente cosa fare e dove andare, e infatti anche i passeggeri sulla tratta Chivasso-Pinerolo lo guardavano un po' straniti, stupiti, però questo cane se ne stava lì silenzioso, nessuno al suo fianco, nessun collare neanche, appunto perché il padroncino dormiva, quindi non l'aveva preparato per uscire. È una storia raccontata dalla Stampa, che ha una bella pagina dedicata agli animali che si chiama La Zampa, e quindi il cane ha affrontato tranquillamente il viaggio fino a Torino, nello stupore dei passeggeri, anche del personale, ovviamente personale di bordo del treno. Una volta arrivato a Torino è intervenuta a quel punto la polizia ferroviaria di Porta Susa, che non è riuscita a capire di chi potesse essere questo cane, perché non aveva neanche il collarino, e quindi bisognava a quel punto risolvere il mistero del cane da solo sul treno. Come si è risolto? Non è stato semplice, tra poco ve lo racconto. Prima c'è Tommaso Paradiso con il suo singolo per l'estate 2026, Agitare Coca-Cola, tra l'altro il brano più trasmesso in assoluto in Italia, d'altra parte la settimana

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele. Abbiamo lasciato il cagnolone sul treno da solo, si è fatto questo viaggio, è arrivato fino a Torino, è partito da Brandizzo, poi lui ha viaggiato tranquillissimo tra i passeggeri, personale di bordo, poi la polizia ferroviaria lo ha affidato alla polizia locale di Torino proprio per capire di chi fosse questo cane che sembrava smarrito sul treno, e quindi è stato disposto il trasferimento al canile sanitario di Torino gestito dall'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Qui gli operatori, che insomma hanno tutte le informazioni, hanno fatto una lettura con un lettore apposito per il microchip che il cane ha comunque, e quindi sono riusciti a individuare di chi fosse. È stato immediato, si è risaliti ai proprietari. Il cane si chiama Felix, è un cane giovane, vive proprio a Brandizzo e spesso prende il treno per andare a Torino insieme al suo padrone, che è un ragazzo che al mattino dormiva e il cane ha approfittato di una porta aperta e si è fatto un bel viaggio sul treno.

0: iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
9: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Ricordiamo e celebriamo tre grandissime voci femminili: Raffaella Carrà con Tanti auguri dal 78, poi Mia Martini e Non finisce mica il cielo dall'82 e anche Ornella Vanoni con Rossetto e cioccolato.

0: E non finisce mica il cielo dall'82 con Mia Martini su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Ho scoperto che è sempre più di tendenza il cosiddetto solo dining, praticamente. Si tratta di mangiare da soli al ristorante, non è più un tabù, lo scrive l'ANSA. Allora, non parliamo dei pranzi o delle cene che capita di fare magari quando si viaggia da soli, fai un viaggio, una vacanza o anche un viaggio di lavoro e quindi ti tocca mangiare da solo da qualche parte. No, questa è proprio una nuova abitudine che sta diventando sempre più diffusa. Crescono anche proprio le prenotazioni al ristorante per i tavoli da una sola persona. È una di quelle situazioni che magari non tutti vivono con serenità. Fino a qualche tempo fa poteva anche creare proprio imbarazzo, ma in effetti non capita quasi mai, però pare che stia diventando una situazione sempre più comune e che insomma ci si senta a proprio agio anche a mangiare da soli al ristorante. Capita anche alle donne, dicono questi dati riportati dall'ANSA, e c'è anche chi prenota un tavolo per uno da solo, però arriva insieme al proprio amico a quattro zampe, così ci ricolleghiamo un po' anche al cane di prima. Queste sono le nuove abitudini del mangiar fuori. Tra poco esploriamo ancora di più questa ricerca sul tema del solo dining. Prima c'è Rossetto e Cioccolato, ricordiamo anche Ornella Vanoni nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1995, così tocchiamo anche il decennio degli anni 90. Siete su Radio Latte Miele, lei è Ornella Vanoni.
1: Ci vuol

rossetto e cioccolato, anche la voce e l'eleganza di Ornella Vanoni su Radio Latte e Miele. Stavamo raccontando la tendenza del solo dining, sempre più diffusa, a mangiare da soli al ristorante prenotando un tavolo per una persona sola. Allora, il 68% in questa ricerca riportata dall'ANSA dichiara di sentirsi molto, abbastanza a proprio agio nel mangiare da solo in un locale con il servizio al tavolo. E poi ci sono le persone che vanno a mangiare da sole al ristorante ma accompagnate dal proprio cane, dal proprio amico a quattro zampe. Il 68% considera la possibilità di portare il cane con sé un valore aggiunto nella scelta del ristorante. Addirittura il 40% ritiene che la possibilità di portare con sé il proprio animale sia importante o decisiva nella scelta del ristorante e anche più in generale della meta di vacanza, delle destinazioni da raggiungere. Io da tutto questo, da tutti questi dati, ho capito praticamente una cosa: che le persone oggi preferiscono mangiare da sole al ristorante, al massimo con il proprio cane, e sai che quasi quasi forse sono d'accordo anch'io.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
3: Latte e miele,

Su Radio Latte Miele i Modà, che hanno chiuso al Velodromo di Palermo la notte dei romantici in estate, il loro tour estivo in un anno in cui hanno venduto oltre 100.000 biglietti. Complimenti ai Modà, che ci hanno fatto sentire anche Tappeto di Fragole. Questo è il momento della ricetta veloce anticaldo. Non ne ho trovata una con le fragole, però lo farò magari in questi giorni. Ho trovato una ricetta veloce da preparare da soli, visto che va di moda il solo dining, il mangiare da soli al ristorante, come abbiamo raccontato poco fa. La ricetta è rinfrescante, leggera, pronta in 5 minuti, è l'insalata di melone crudo, rucola e parmigiano. Allora, dobbiamo preparare la base, quindi disporre la rucola fresca sul fondo del piatto, una bella manciata generosa, lavata e asciugata, e poi prendiamo il melone, che deve essere di tipo cantalupo, quello classico che dentro è arancione, quindi va pulito, tagliato a cubetti oppure a fette sottili, il tutto da distribuire sopra la rucola. Poi ci mettiamo il prosciutto crudo, delle fette spezzettate con le mani, se vuoi anche delle scaglie di parmigiano che possono insaporire, no? Un po' di più. E manca solo il condimento a questo punto: un filo di olio extravergine d'oliva, qualche goccia di aceto balsamico appena prima di mangiare, e anche oggi il pranzo è fatto.

più. Tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele con Noemi, che si sta riprendendo a 15 giorni dalla caduta dal palco durante il concerto di San Salvo Marina in provincia di Chieti. Intanto c'è stata un'altra caduta dal palco, quella di Clementino a Ischia. Lui comunque è riuscito a rialzarsi e ha anche continuato lo show, e il video è diventato virale. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre a Natalia Scalatelli in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910 ed è quello che ha utilizzato anche Valeria per commentare una delle notizie della nostra prima ora, quella in particolare che riguarda il solo dining, quindi la tendenza di andare al ristorante a mangiare da soli, spesso accompagnati dal proprio cane. E dicevamo che tante persone scelgono il ristorante proprio in base anche alla possibilità di portare l'amico a quattro zampe oppure no. E lei dice: anch'io porto sempre il mio cane e se non lo vogliono non andiamo neanche noi. E il mio cane si fa voler bene da tutti, anzi si fermano spesso per accarezzarlo, ci racconta Valeria. Devo dire che anche la mia cagnolina al ristorante sparisce sotto il tavolo e spesso i camerieri si chiedono: ma voi non eravate quelli con il cane? Dov'è il cane? Niente, è timida e si è messa sotto il tavolo. Adesso arrivano le notizie, quelle serie, quelle della redazione.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte e miele,

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele nella nostra mattinata insieme. Ho scoperto che c'è anche un turismo cinematografico, cioè proprio stimolato dai film, ancora molto vivo anche questa estate, grazie a film che sono usciti proprio nel 2026 come Il Diavolo Veste Prada 2. Praticamente a Milano il flusso soprattutto del turismo internazionale è aumentato, pare anche molto, grazie al successo della pellicola, che poi è anche un secondo capitolo. Tra le zone della metropoli lombarda in cui l'afflusso di turisti è cresciuto di più c'è ovviamente Piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II. Qui pare che il turismo sia aumentato del 17% dopo il film. Poi, dato che è una pellicola dedicata alla moda, con la moda protagonista, anche la zona di Monte Napoleone ha visto dei picchi e degli aumenti del 13% di turisti e di presenze. Tra l'altro, Il Diavolo Veste Prada 2 è ancora presente nei cinema all'aperto che sono sparsi un po' per tutta Italia in questa bella stagione. Ovviamente lo sapete, nelle sale intanto stanno spopolando dei colossal come l'Odissea, il nuovo capitolo di Spider-Man, quindi è un'estate sorprendentemente viva per il cinema e per il grande schermo, e questa è una notizia che fa piacere perché è un'arte che negli ultimi anni, soprattutto in Italia, sembrava fare un po' di fatica, no? Invece questi film stanno aiutando a crescere e a rilanciarsi anche. Arriva il disco Latte Miele, è quello di Francesco Cabbani che ci canta una Summer Fun.

0: Anche noi abbiamo ballato con te, Francesco Gabbani, Summer Funk, il disco Latte Miele. Vi è piaciuta la notizia della tendenza sempre più diffusa di andare da soli al ristorante? Per esempio Luciano, un nostro ascoltatore, tra l'altro per scoprire il tuo nome Luciano siamo andati sul tuo profilo e Natalia mi ha confermato che la tua scritta in cirillico è proprio la parola Luciano, quindi sei tu che ami personalmente andare al ristorante da solo. Per te è una coccola, una cura per la mente e il corpo, come ci scrivi. Effettivamente per tante persone può essere un'esperienza vissuta così, in tranquillità e in serenità. Si può andare a mangiare anche in agriturismo, magari lì è anche bello farlo in compagnia, in campagna. Tante persone quest'estate e a luglio in particolare hanno scelto gli agriturismi per le vacanze in campagna. Agosto sarà altrettanto scelto da questo punto di vista e pare che gli agriturismi saranno scelti poi anche a settembre. Sono segnali che si leggono dalle prenotazioni e dai dati di Agriturist Confagricoltura. E quindi è un'estate positiva per gli agriturismi, perché tante persone cercano benessere, sostenibilità, le tradizioni locali e lì le trovano. Le regioni più scelte per andare in agriturismo sono Veneto, Friuli, Liguria, Toscana e Umbria, e quindi dove ci sono strutture che offrono ospitalità, eventi culturali e musicali, anche nei borghi vicini, visite in cantina, escursioni, attività per bambini, sport e trekking. Insomma, c'è sempre la scusa giusta per andare in agriturismo. E poi c'è anche da dire che questo caldo sempre più intenso favorisce un po' la ricerca di luoghi freschi in collina e in montagna, come possono essere gli agriturismi. Pare che saranno molto scelti anche per il pranzo di Ferragosto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Le notizie. Le favorevoli condizioni del mare hanno facilitato gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal nord Africa 46, tutti uomini, solo 3 i minori. Gli sbarchi sono stati registrati quasi tutti nell'area del Sulcis Iglesiente, mentre un barchino con 10 persone a bordo è stato intercettato dalla guardia costiera al largo delle coste di Cagliari. I migranti sono stati trasportati in porto e poi affidati alle forze dell'ordine. Tutti e 46 sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir, dove sono stati visitati e identificati. Alla questione sicurezza interna al centro se ne aggiunge un'altra. Numerosi ospiti della struttura si sono allontanati attraversando a piedi la statale 131, scavalcando lo spartitraffico centrale per poi spostarsi a bordo di mezzi pubblici o monopattini. Le segnalazioni si moltiplicano con il riempimento delle CSA, il fenomeno è sempre più frequente. La polizia locale di Oristano ha rimosso e sequestrato 30 veicoli abbandonati tra la periferia della città e le campagne circostanti. L'operazione è coordinata dall'ufficio viabilità in collaborazione

0: con l'assessorato all'ambiente mira a contrastare il degrado e a prevenire gravi rischi di inquinamento del suolo causati dalla perdita di oli, acidi e liquidi nocivi. I mezzi prelevati, dopo le verifiche dei vigili guidati dal comandante Gianni Uras, sono stati trasferiti nei centri autorizzati allo smaltimento, mentre i controlli sul territorio proseguiranno regolarmente. Il sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, ha lanciato un fermo appello a residenti e turisti per fermare l'abbandono dei rifiuti domestici nei cestini pubblici. Il primo cittadino ha ricordato che i contenitori stradali servono solo per i rifiuti occasionali prodotti sul posto, mentre la spazzatura di casa deve essere smaltita esclusivamente tramite i mastelli della raccolta differenziata. Il problema riguarda da vicino anche il decoro urbano. Siddi, infatti, ha pubblicato diverse immagini che testimoniano la scarsa sensibilità ambientale e il diffuso fenomeno dei sacchetti abbandonati lungo le strade del paese. Un richiamo specifico è stato rivolto anche ai proprietari di case in affitto breve affinché forniscano a tutti gli ospiti i contenitori e i calendari necessari per il corretto conferimento dei rifiuti domestici. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano.
4: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Latte.

protagonisti del nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandi cantautori che sono in tour. Alberto Fortis con Milano e Vincenzo dal 1978, poi andiamo nel 1983 con Sincerità, Riccardo Cocciante.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: per te.
1: Sincerità, Riccardo Cocciante dal 1983 su Radio Latte Miele. Intanto continua il tour Io Riccardo Cocciante nel 2026. Domani sera si esibirà a La Spezia in Piazza Europa. Intanto continua anche il tour di Notre Dame de Paris, il grande spettacolo per cui Cocciante firma la musica e la colonna sonora. Ci ha scritto anche Vincenzo al 335-787-1910, sempre sul tema dell'andare a mangiare al ristorante da soli, una tendenza sempre più diffusa. Vincenzo dice: io due volte a settimana, una a pranzo e una volta la sera, vado da solo al ristorante o in pizzeria e senza il telefono, aggiunge, ed è una goduria, è una cosa semplice, ma per me va bene così. E effettivamente dai vostri messaggi traspare questa serenità in questo gesto. Effettivamente magari può fare bene, può essere utile anche per, può essere d'esempio anche per altri ascoltatori. Parliamo anche delle borse di studio da $15,000 per chi fa i videogiochi, per gli esperti di videogiochi, i gamer, i ragazzi che insomma stanno lì col joystick o col pad in mano, come si dice oggi. È l'università della Silicon Valley, quindi negli Stati Uniti, che ha aperto il bando per le sue borse di studio anche però ai ragazzi stranieri, quindi possono partecipare videogiocatori da tutto il mondo. È molto interessante perché si possono guadagnare fino a $15,000 appunto all'anno. Con questi studi servono perseveranza, strategia e capacità di pensare in modo sistemico. La teoria dell'Ateneo è proprio questa: i videogiocatori hanno un modo di pensare diverso che può essere molto utile nella vita. Nord, sud, ovest, est, gli 883

0: Gli 883 Max Pezzali dal 1993 su Radio Latte Miele con Nord, Sud, Ovest, Est. E noi, a proposito di coordinate geografiche, siamo andati negli Stati Uniti per parlare di questa iniziativa dell'Università della Silicon Valley, che ha tanti corsi, no? Tutti rivolti anche agli imprenditori, gli imprenditori del futuro, alla tecnologia, alla creazione, allo sviluppo anche di software, e ha deciso di fare una cosa, di prevedere delle borse di studio, quindi $15,000 all'anno per alcuni studenti selezionati. Come vengono selezionati? Sono dei videogiocatori, cioè ragazzi che si specializzano in alcuni videogame in particolare, perché secondo l'Ateneo hanno delle competenze adatte per l'innovazione e la leadership e anche di problem solving, perché effettivamente alcuni videogiochi ti mettono di fronte alla necessità di risolvere delle situazioni. Ottenere queste borse di studio non è semplice, ci sono diversi livelli di difficoltà, proprio come se fossimo in un videogame. C'è il livello maestro, qui si ottengono $2,500 a trimestre, però bisogna dimostrare di avere raggiunto risultati significativi che evidenziano competenze avanzate, anche perseveranza. Poi c'è il livello addirittura leggendario, qui sono $5,000 ogni tre mesi per gran parte dell'anno, e qui bisogna dimostrare di aver ottenuto risultati veramente rari, che richiedono oltre 500 ore di padronanza continuativa di sistemi complessi, e quindi qui mi sa che bisogna stare davanti allo schermo davvero per tante ore.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Il 6-7-8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
8: Latte e miele.
9: Lo sai che la...

0: I Sonora dal 2008 su Radio Latte Miele con l'amore. In questo caso parliamo di amore per il calcio, quello che ha sicuramente dimostrato Edin Dzeko, il calciatore, in tanti anni di attività. Ora lui ha 40 anni d'età e continua a giocare, anzi ha appena rinnovato il suo contratto con lo Schalke 04. È un giocatore che conosciamo bene anche in Italia perché ha militato tra le fila della Roma, dell'Inter, quindi è molto amato anche da noi e soprattutto dimostra che oggi anche il calcio sta allungando un po' la longevità dei calciatori. Fino a qualche tempo fa arrivare a 36, 37 anni, 38 anni era già tanto, ora si superano anche i 40, come dimostrano per esempio anche Cristiano Ronaldo, che abbiamo visto ai mondiali, Messi si sta avvicinando a quella soglia. E ora Dzeko, attaccante bosniaco, capitano della Bosnia Erzegovina anche ai mondiali, ha firmato il suo rinnovo di un anno con il club tedesco, tra l'altro dopo aver contribuito al ritorno della squadra nella Serie A tedesca, la Bundesliga, la scorsa stagione. Anche lì ha segnato in Serie B 6 gol in 11 partite, quindi ha dato il suo contributo e tornerà quindi anche lui a giocare una partita in Serie A in Germania dopo l'addio al Wolfsburg nel 2011, quando era passato al Manchester City, perché ha avuto davvero una bella carriera. E ora a 40 anni con lo Schalke esordirà in campionato il 30 agosto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra insieme su Radio Latte Miele quando inizia la nostra terza e ultima ora insieme per questa mattina. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, siete su Radio Latte Miele. Ringraziamo Natalia Scalatelli che ha lasciato la regia in mano ad Orazio, che ringraziamo, gli diamo il benvenuto ufficialmente. Il numero per i vostri messaggi è sempre il 335-787-1910. Intanto, cos'è successo stamattina in Italia? Per esempio ci sono stati i funerali e l'ultimo saluto a Franco Baresi, si parla di 6 minuti di applauso perché 6 era il numero che lui ha portato sulla maglia che ha indossato sui campi di calcio per il Milan e per la nazionale davvero per tanti anni. Hanno partecipato anche campioni come Paolo Maldini, Roberto Baggio, insomma, e tanti altri calciatori. Un bel momento di raccoglimento per il calcio italiano nel ricordo di Franco Baresi. Prima di continuare con le storie curiose di questa estate dall'Italia e dal mondo che stiamo raccontando insieme, ora è arrivato il momento di lasciare spazio di nuovo a Francesco Bianco con Ok Salute.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'era dei farmaci GLP-1, quelli che fanno dimagrire e combattono anche il diabete, ha rivoluzionato il trattamento dell'obesità, permettendo a milioni di persone di perdere fino a un quinto del proprio peso corporeo.

0: interventi di supporto come l'allenamento contro resistenza. In pratica, cosa succede con questi farmaci? Che si perde anche muscolo e si perde anche il muscolo facciale. Ecco perché si parla di Ozempic Face. Si dice Ozempic perché è stato il primo farmaco famoso, ma ce ne sono tanti altri. Praticamente cosa succede? Che il dimagrimento fa perdere sia il grasso che la parte muscolare del viso, e il viso diventa così scheletrico che poi si è, come dire, costretti ad andare a riempire il viso con i filler di acido ialuronico. Se l'impatto estetico è evidente, quello clinico è allarmante, specialmente per la popolazione anziana. Gli esperti avvertono che la preservazione del muscolo è decisiva per stabilire se la perdita di peso porti a una salute migliore o una maggiore vulnerabilità. Non si tratta solo di estetica, ma di mobilità, cadute e capacità di mantenere una vita indipendente. La perdita di massa muscolare e ossea può infatti esporre i pazienti a cadute potenzialmente letali e uno stato di fragilità cronica. Un altro punto critico emerge da uno studio dell'Università di Oxford pubblicato lo scorso gennaio. La maggior parte degli utenti riacquista i chili persi entro 2 anni dall'interruzione della terapia, in modo molto più rapido rispetto a chi segue diete tradizionali. Inoltre, sospendere i farmaci non solo annulla il dimagrimento, ma sembra invertire anche i benefici cardiovascolari ottenuti durante il trattamento. Nonostante gli effetti collaterali come nausea e vomito, le autorità sanitarie continuano a promuovere però l'uso di questi farmaci per prevenire malattie cardiache in milioni di pazienti. Tuttavia, gli esperti concordano su un punto fondamentale: il farmaco da solo non basta. Per evitare di diventare falsi magri e deboli, i medici raccomandano esercizio di resistenza, allenamento con i pesi per stimolare la sintesi muscolare, apporto proteico adeguato, fondamentale per nutrire i tessuti durante il deficit calorico, stile di vita attivo, seguire le linee guida di almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Esempi come quello della cantante Meghan Trainor dimostrano che il successo a lungo termine richiede una collaborazione stretta con dietologi e personal trainer per trasformare la perdita di peso in un reale cambiamento dello stile di vita. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
1: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è Ichnos.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
1: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera.

0: formale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, ristorante lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
2: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela su Radio Latte Miele con Cioffi, un talento sempre più emergente, sempre più affermato della musica italiana. C'è un talento, praticamente un prodigio anche nell'insegnamento, perché abbiamo il più giovane professore universitario del mondo che ha 18 anni, cioè praticamente insegna i suoi coetanei, anzi è più giovane di alcuni dei suoi studenti. Siamo di nuovo negli Stati Uniti, lui si chiama Nathan Thomas, appunto 18 anni e 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati, è appunto diventato il più giovane docente universitario al mondo. Lui insegna ingegneria, quindi anche una materia abbastanza difficile, al Miami-Dade College in Florida, e ha superato questo record che era rimasto imbattuto per oltre tre secoli. Nel 1717 lo scozzese Colin Maclaurin è diventato professore di matematica all'età di 19 anni, quindi ci ha messo qualche giorno in più praticamente. Una cosa curiosa è che Thomas è proprio il più giovane docente universitario in assoluto, è più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 è diventata la più giovane professoressa donna al mondo, a lei era successo a 18 anni e 362 giorni, quindi anche lì siamo nel campo dei prodigi. È una storia interessante perché lo studio può comunque essere di d'esempio, no? Per tutti. Ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra sul Latte Miele.

0: Bossa Nostra Gaia Radio Latte Miele. Stiamo parlando del più giovane professore universitario del mondo. Ha solo 18 anni, si chiama Nathan Thomas e d'altra parte aveva solo 14 anni quando si è laureato in matematica, quindi praticamente mentre gli altri iniziavano le scuole superiori lui era già laureato. Anche da studente ha battuto tutti i record, è stato il più giovane in assoluto a laurearsi sempre lì al Miami-Dade College, dove ora insegna così giovane. In 4 anni ha conseguito, sempre con il massimo dei voti naturalmente, una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. È una sorta di genio d'altra parte, e non si è fermato lì con il suo studio, perché non solo insegna ma lui frequenta la University of Miami School of Law, dove conta di laurearsi in giurisprudenza nel 2028, perché vorrebbe intraprendere anche una carriera nel mondo legale. Quindi ha le idee molto chiare, ha anche tanti interessi per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica, e ha sviluppato tutte queste passioni anche perché i suoi genitori sono entrambi ingegneri ed evidentemente hanno colto nel figlio anche proprio quel talento che avevano loro.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Le notizie: le favorevoli condizioni del mare hanno facilitato gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal nord Africa 46, tutti uomini, solo 3 i minori. Gli sbarchi sono stati registrati quasi tutti nell'area del Sulcis Iglesiente, mentre un barchino con 10 persone a bordo è stato intercettato dalla guardia costiera al largo delle coste di Cagliari. I migranti sono stati trasportati in porto e poi affidati alle forze dell'ordine. Tutti e 46 sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir, dove sono stati visitati e identificati. Alla questione sicurezza interna al centro se ne aggiunge un'altra. Numerosi ospiti della struttura si sono allontanati attraversando a piedi la statale 131, scavalcando lo spartitraffico centrale, per poi spostarsi a bordo di mezzi pubblici o monopattini. Le segnalazioni si moltiplicano con il riempimento delle CSA, il fenomeno è sempre più frequente. La polizia locale di Oristano ha rimosso e sequestrato 30 veicoli abbandonati tra la periferia della città e le campagne circostanti. L'operazione, coordinata dall'ufficio viabilità in collaborazione con l'assessorato all'ambiente, mira a contrastare il degrado e a prevenire gravi rischi di inquinamento del suolo causati dalla perdita di oli, acidi e liquidi nocivi. I mezzi prelevati, dopo le verifiche dei vigili guidati dal comandante Gianni Uras, sono stati trasferiti nei centri autorizzati allo smaltimento, mentre i controlli sul territorio proseguiranno regolarmente. Il sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, ha lanciato

0: fermo appello a residenti e turisti per fermare l'abbandono dei rifiuti domestici nei cestini pubblici. Il primo cittadino ha ricordato che i contenitori stradali servono solo per i rifiuti occasionali prodotti sul posto, mentre la spazzatura di casa deve essere smaltita esclusivamente tramite i mastelli della raccolta differenziata. Il problema riguarda da vicino anche il decoro urbano. Sidi infatti ha pubblicato diverse immagini che testimoniano la scarsa sensibilità ambientale e il diffuso fenomeno dei sacchetti abbandonati lungo le strade del paese. Un richiamo specifico è stato rivolto anche ai proprietari di case in affitto breve affinché forniscano a tutti gli ospiti i contenitori e i calendari necessari per il corretto conferimento dei rifiuti domestici. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Latte e miele.

0: Temu anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde. Apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Con il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana andiamo a riscoprire Liu degli Alunni del Sole dal 1978, poi diamo una svolta rock alla nostra mattinata con Colpa d'Alfredo, Vasco Rossi dal 1980 su Radio Latte Miele.

Alfredo Vasco Rossi dal 1980 su Radio Lateniele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che è passato anche per il decennio degli anni 80, tra poco toccherà agli anni 90. C'è una cosa che ho notato quest'estate, in particolare con il clima così caldo, le temperature così alte, il ritorno del ventaglio è l'accessorio che ci salva dall'afa, come scrive l'Ansa, che non è più quindi un oggetto, sai, che fa un po' folklore, ma è proprio una cosa utile che fa anche tendenza, e quindi si vede sempre di più in giro, anche nelle piazze, anche quando ci sono magari gli eventi di sera, d'estate, i concerti, vedi tante persone, uomini e donne, indifferentemente, che si cercano di fare aria proprio con il ventaglio, un accessorio antico che sta vivendo una nuova vita, anche se devo dire la verità, cominciano a vedersi sempre di più anche i piccoli ventilatori, quelli tecnologici, portatili proprio, con cui ci si fa aria. Diego Batantuono, l'attore, ce l'ha sempre con sé. Ho scoperto anche che il ventaglio ha diverse preferenze in giro per il mondo, per esempio in Spagna soprattutto le donne sono molto sensibili al rumore che fa il ventaglio quando si apre, quindi il ventaglio deve essere sottile in Spagna, invece per gli americani i ventagli devono essere molto grandi per fare molta aria, e in Francia invece preferiscono quelli in lino. Tra poco scopriamo ancora qualche curiosità sul mondo dei ventagli, perché ci sono dei musei dedicati, negozi di culto, ventagli che arrivano fino a 6.000 euro, davvero c'è tutto un mondo da scoprire. Quelli che ben pensano, Frankie Aina

0: Quelli che ben pensano, Frankie Energy MC con Riccardo Sinigaglia nel ritornello con la sua voce. Questo è il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Allora, continuiamo questo excursus nel mondo dei ventagli. Ho scoperto che ci sono almeno due musei famosi dedicati ai ventagli. A Greenwich, quindi nel sud-est di Londra, si chiama Fan Museum ed è l'unico museo al mondo tutto dedicato ai ventagli. È stato fondato nel 1990 da due collezionisti, raccoglie migliaia di ventagli da tutto il mondo, da epoche e culture diverse. A Parigi c'è un altro museo, è quasi più un laboratorio storico, qui c'è una collezione di 15.000 pezzi. I ventagli, lo dobbiamo dire, spopolano anche tra le star, grandi pop star come Rosalia e Madonna lo sfoggiano spesso. Ci sono anche negozi di culto per gli appassionati di ventagli, in particolare i due più famosi sono a Parigi e a Madrid. Teniamo presente anche che un ventaglio di lusso può arrivare appunto anche a costare migliaia di euro, fino a 6.000 euro, quindi c'è anche tutto un business che si è sviluppato di fronte alla rinascita dei ventagli. È stato intervistato un proprietario proprio di un negozio di ventagli a Madrid e lui ha detto: tutti hanno un ventaglio qui in Spagna, i piccoli, i grandi, i giovani, gli uomini. Volete sapere perché? Perché fa caldo.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e miele.

dei giornalisti, Tommaso Paradiso dal 2017 su Radio Latte e Miele con Riccione, e noi da lì, da Riccione, dall'Emilia Romagna, ci spostiamo verso Torino per un'ultima storia curiosa che mi ha colpito in queste ore. Entriamo proprio nel fiume Po insieme al sassofonista Frankie Laforgue, che si è immerso proprio nel fiume, nel Po, sotto il ponte Isabella a Torino, assieme al suo strumento, e ha suonato così. Il video è diventato virale, si vede lui che appunto esce fuori dall'acqua dal collo in su con il suo strumento e si esibisce così, suona in questa maniera, anche perché il ponte effettivamente regala un'acustica speciale alla sua musica. Ovviamente è stato un concerto particolare, con il musicista tutto immerso nell'acqua, è stato ripreso da diversi passanti, ma in particolare dal fotografo, filmmaker e Alberto Sacchero, che è anche una guida ambientale e da anni è impegnato nella valorizzazione del fiume Po, quindi era anche un modo

0: pazzia.
1: Ha un po' di quel ritmo gitano questa canzone di Giulia insieme a Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Buon martedì pomeriggio, comincia ufficialmente aperto il nostro pomeriggio qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è Otto come Otto von Bismarck. Bel nome, bella citazione, bravo Otto. Però non è Otto, vabbè, domani lo imparo, promesso. 335-787-1910 per i vostri messaggi come sempre su WhatsApp. Ne abbiamo tante oggi, ragazzi, di belle cose da fare, tante belle canzoni da sentire. E già vi do così un piccolo spoilerino, ma piccolo. Andrete in vacanza all'estero quest'estate? Se sì, dove andate? Perché solitamente quando si va all'estero noi non è che siamo proprio campioni di comportamento, eh? Ecco, la lascio lì così. A tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mignolo contro

0: spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei Candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei Candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Il 6-7-8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Latte e miele.

0: agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele.

andare all'estero vuol dire incontrare anche culture differenti dalla nostra e tradizioni e usanze molto lontane da noi. Tra poco ne vediamo qualcuna insieme, così partiamo già belli preparati. Ma prima il nostro viaggio, Umberto Tozzi.

Sempre strepitosa da risentire questa canzone di Fabio Concato, Il fiore di maggio, su Radio Rantiere. Si parlava poco fa di mete all'estero per le nostre vacanze, che però non sempre e non sempre ci troviamo bene. È difficile, soprattutto quando ti ritrovi magari a scontrarti con una cultura un po' diversa, non troppo, siamo comunque cittadini europei. La madre è quella, per cui insomma è un po' difficile a volte riuscire a fare i conti con le abitudini, soprattutto quando si parla al ristorante. Ad esempio in Spagna, quante volte ci sarà capitato, a me è capitato una volta di arrivare al ristorante volendo mangiare, non era neanche presto, era alle 8:30, stavano apparecchiando la tavola alle 8:30, io dico così, ma come? Con le braccia lungo i fianchi, le braccia conserte, un po' imbronciato perché avevo fame. Noi abituati a mangiare, sì, non presto come ad esempio in Germania che mangiano alle 6 del pomeriggio, però a un orario, insomma, no, lì no, si mangia molto più tardi. Infatti questo è proprio uno dei grandi dilemmi quando si va all'estero. A che ora si mangia? In Spagna di solito si mangia a cena intorno alle 21:30, tardissimo, io non digerisco mai più se mangio a quell'ora, e invece pranzo intorno alle 15:30, quindi in realtà gli orari sono totalmente sballati. E poi ci sono tante altre cose, ad esempio se da noi di solito appena finito il dolce bevi il caffè e te ne vai, no, lì invece è quasi tradizione, quasi obbligatorio rimanere a chiacchierare, bere amari, fare cose del genere. Si chiama sobremesa ed è proprio la fase successiva, quella della cena, con cui si può stare insomma lì vicini e godersela moltissimo. Questo è solo una delle tantissime cose che ci sono all'estero. Tra poco ne vediamo ancora qualcuna, ma prima c'è Claudio Baglioni. Io sono qui. Dove

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Latte e miele.

14 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida!
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte e miele.

0: 82, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
1: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
3: Latte e miele,

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
3: La tua salute non può aspettare.
4: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Latte e miele.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tuoi biglietti su iDays.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Latte.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Le notizie: le favorevoli condizioni del mare hanno facilitato gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal nord Africa 46, tutti uomini, solo 3 i minori. Gli sbarchi sono stati registrati quasi tutti nell'area del Sulcis Iglesiente, mentre un barchino con 10 persone a bordo è stato intercettato dalla guardia costiera al largo delle coste di Cagliari. I migranti sono stati trasportati in porto e poi affidati alle forze dell'ordine. Tutti e 46 sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir, dove sono stati visitati e identificati. Alla questione sicurezza interna al centro se ne aggiunge un'altra. Numerosi ospiti della struttura si sono allontanati attraversando a piedi la statale 131, scavalcando lo spartitraffico centrale, per poi spostarsi a bordo di mezzi pubblici o monopattini. Le segnalazioni si

0: moltiplicano con il riempimento delle CSA, il fenomeno è sempre più frequente. La polizia locale di Oristano ha rimosso e sequestrato 30 veicoli abbandonati tra la periferia della città e le campagne circostanti. L'operazione, coordinata dall'ufficio viabilità in collaborazione con l'assessorato all'ambiente, mira a contrastare il degrado e a prevenire gravi rischi di inquinamento del suolo causati dalla perdita di oli, acidi e liquidi nocivi. I mezzi prelevati, dopo le verifiche dei vigili guidati dal comandante Gianni Uras, sono stati trasferiti nei centri autorizzati allo smaltimento, mentre i controlli sul territorio proseguiranno regolarmente. Il sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, ha lanciato un fermo appello a residenti e turisti per fermare l'abbandono dei rifiuti domestici nei cestini pubblici. Il primo cittadino ha ricordato che i contenitori stradali servono solo per i rifiuti occasionali prodotti sul posto, mentre la spazzatura di casa deve essere smaltita esclusivamente tramite i mastelli della raccolta differenziata. Il problema riguarda da vicino anche il decoro urbano. Siddi, infatti, ha pubblicato diverse immagini che testimoniano la scarsa sensibilità ambientale e il diffuso fenomeno dei sacchetti abbandonati lungo le strade del paese. Un richiamo specifico è stato rivolto anche ai proprietari di case in affitto breve affinché forniscano a tutti gli ospiti i contenitori e i calendari necessari per il corretto conferimento dei rifiuti domestici. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Latte e miele.

0: piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Latte e miele,

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla Sagra Estiva del Carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
6: Latte e miele.
7: Sei adatto.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: toner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
1: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Latte e miele.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Sorrisi. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
14: Latte e miele.

0: 17 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
1: Benvenuti da Lumen.
0: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte e miele.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner Radio Latte Miele.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È in corso da stamattina a Loiri Porto San Paolo, nella zona di Calafinanza, un'operazione congiunta che vede impegnati il Corpo Forestale, i Carabinieri e la Guardia Costiera. Al centro degli accertamenti delle forze dell'ordine ci sarebbero diverse opere, alcune delle quali risalenti nel tempo, realizzate all'interno di un piccolo approdo situato proprio davanti all'ex Villa Gioi. Secondo le prime indiscrezioni, l'attività di polizia giudiziaria potrebbe essere scattata in seguito alla presentazione di alcuni esposti. Al momento non si hanno ancora conferme ufficiali né sull'esatto oggetto delle verifiche in corso né sui destinatari dei provvedimenti. I Carabinieri di Nuoro indagano sull'attentato incendiario contro due ricercatori dell'INGV a Lula, che ha distrutto le auto dei coniugi Giunchi impegnati nel progetto Einstein Telescope. Nonostante il coinvolgimento della comunità locale, la coppia ha lasciato la Sardegna a 48 ore dall'atto intimidatorio, con gli inquirenti che vagliano sia rapporti personali che ostilità verso il sito, rievocando un precedente ordigno inesploso di 3 anni fa. In Sardegna, il 2 agosto 2026, si registrano 1.550 incendi, dato in linea con la media storica, con una riduzione del 63% della superficie boscata bruciata, ma un aumento del 38% di quella non boschiva. Il bilancio provvisorio supera i 9.400 ettari distrutti, con oltre il 60% dei roghi di origine dolosa e una decisa richiesta delle autorità locali per rafforzare prevenzione e controlli. Intorno alle 23 di ieri sera, una rapina in una pizzeria al taglio tra viale Santa Vendrace e via Monte Sabotino a Cagliari ha generato attimi di panico, con una ragazza dipendente strattonata e fatta cadere a terra dai malviventi. I rapinatori, dopo aver danneggiato il locale, sono fuggiti con l'incasso, mentre la vittima è stata soccorsa dal 118 e dalla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini analizzando le telecamere di videosorveglianza. Lo sport calcio. Sebastiano Esposito ha presentato al Cagliari un certificato medico per stress e ansia dopo aver lasciato il ritiro, provocando l'avvio di una multa pari al 20% dello stipendio mensile lordo. A causa della rottura definitiva e del mancato adeguamento contrattuale, il club sta cercando di cedere l'attaccante, con l'Atalanta in pole position e l'interesse di Como e Roma, nonostante il contratto fino al 2030. È tutto. A voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta, il 6 settembre a Siligo.

0: grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
1: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Latte e miele.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Latte e miele.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele, terza e ultima ora insieme in compagnia di Anna Patti in questo martedì 4 di agosto. E tra poco parliamo di una cosa, magari ne avete già sentito parlare, li conoscete già, magari qualcuno di voi, per esempio, che sta ascoltando Radio Latte Miele ha provato l'esperienza, sarei curiosa di capire perché l'ha provata e com'è stata soprattutto. Parliamo di concerti e parliamo dei biglietti only audio. Allora, per chi non sapesse esattamente cosa sono questi biglietti, tra poco vi racconto.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Sei toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
4: Latte e miele.

Baby K con Tuca Macarena, il disco Latte Miele di questa settimana. Allora, parlavamo di concerti e di biglietti. Negli anni ne sono spuntati di tanti tipi, per esempio i biglietti a visibilità limitata, ma ultimamente sono usciti anche questo tipo di biglietti, only audio, no view, cioè acquistando questo biglietto si può soltanto sentire il concerto, ma non si ha alcuna visione dell'artista neanche attraverso i maxi schermi. Quindi insomma una nuova tipologia di biglietti che tra l'altro sono stati usati nei grandi eventi. Il caso più recente è quello di Bruno Mars, che attraverso la sua agenzia proprio a Wembley, allo stadio di Londra, aveva messo a disposizione questi biglietti per posti alle spalle del palco, dai quali è assolutamente impossibile vedere l'esibizione. Nonostante questo, chi li ha acquistati pare ovviamente vengono acquistati ad un prezzo calmierato, quindi costano molto meno rispetto agli altri biglietti, ci mancherebbe anche, però pare che chi ha vissuto questa esperienza a quel concerto non se ne sia affatto lamentato, perché da una recente intervista, alcuni sono stati sentiti, hanno detto perché è bello comunque vivere l'esperienza, essere lì con gli amici, vivere l'atmosfera, quindi il concerto un po' vissuto solo ed esclusivamente come evento. Però c'è da dire che non solo nel retropalco non si vede, non si ha possibilità di vedere, ma a volte non si sente neanche bene. Ne parliamo tra poco di quest'altro aspetto. Intanto noi ascoltiamo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora, questi biglietti only audio, si avverte ovviamente l'utente che non c'è modo di vedere né il palco né l'artista dai maxi schermi, perché si tratta di biglietti da retropalco. Però questo vuol dire anche che non si sente neanche bene, perché il più delle volte non viene predisposto un impianto audio installato per far sentire anche dietro il palco, perché sono predisposti per far sentire solo chi sta davanti al palco. Quindi che ci si va a fare a questi concerti, mi chiedo io, spendendo anche del denaro, per quanto poco, per acquistare questo tipo di biglietto? Io non lo farei mai, ma proprio mai. Allora, piuttosto, dicevamo proprio con il regista Cappellato, meglio torniamo al tempo in cui i concerti si facevano alla radio, e quindi noi da casa con il nostro bel impianto ascoltavamo il concerto alla radio. Lui ne ha fatti tanti di concerti così, e poi riflettevamo sul fatto che siamo passati negli anni dai biglietti, quelli che ci permettono di accedere all'area VIP, di incontrare l'artista, a biglietti in cui non solo non lo vediamo, ma non sentiamo nemmeno quello che sta cantando. Non lo so, forse dobbiamo un po' rivedere le cose, abbiamo esagerato.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ignos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero, dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ignos.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Latte e miele.

viaggio nel tempo per questo martedì pomeriggio, tra poco ci porterà nel 1981 con Claudio Baglioni, adesso solo qualche anno prima, 1978 con Rino Gaetano e Nunter e Ghe.

Claudio Baglioni con Strada Facendo dal 1981, ma Claudio Baglioni quest'anno festeggia i 40 anni di un suo grande album che è La vita è adesso, e lo festeggia con tutta una serie di iniziative. Già ieri ha lanciato sui suoi canali social ufficiali questo progetto multimediale che si chiama Frammenti e che accompagnerà i fan con una sorta di viaggio di avvicinamento all'inizio del suo grand tour, che partirà il 24 di ottobre da Roma con l'evento Che notte è questa, la serie di concerti che partiranno appunto, come diciamo, per poi fare un anno intero di concerti per celebrare proprio il quarantesimo della vita è adesso. Partiranno da Roma, da Villa Borghese, come dicevo, ad ottobre, ma da qui a quel momento sui suoi profili social ci saranno tutta una serie di clip speciali che saranno pubblicate di settimana in settimana e che fonderanno immagini, grafica, filmati, musica e anche voci di persone famose, recitanti, che ripercorreranno appunto alcuni passaggi significativi dei testi dell'album. Tutto questo per poi arrivare all'inizio del suo tour, che durerà un anno intero, dal 24 di ottobre 2026 al 23 di ottobre 2027, con il gran finale sempre a Roma ai Fori Imperiali con Che notte è questa, il ritorno. Beh, non vediamo l'ora anche di vedere le prossime clip che Claudio Baglioni metterà sui suoi social e ovviamente di percorrere insieme a lui questo grande viaggio per festeggiare quello che è ancora l'album più venduto in Italia di sempre, La vita è adesso appunto. Continuiamo con il nostro di viaggio nel 1995.

Backstreet Boys, non puoi lasciarmi così, rara occasione in cui Backstreet Boys hanno cantato in italiano, e loro saranno protagonisti di un grande evento in Germania. Si chiama Uncoming Live in Germania, l'unico evento esclusivo con cui Backstreet Boys celebreranno il loro ritorno in Germania dal 25 di settembre al 7 di ottobre. La Merkurspiel Arena ospiterà appunto 10 concerti consecutivi, gli unici spettacoli europei del gruppo nel 2026, e trasformerà Düsseldorf anche in una delle principali destinazioni del turismo musicale dell'anno. Quest'anno il turismo musicale ha avuto un grande impatto, quindi tante le persone che hanno scelto di viaggiare in virtù di un concerto. Esatto, e questa è un'occasione unica, tra l'altro, per scoprire Düsseldorf. Ci sono tutta una serie di collegamenti con il centro della città, dall'arena anche attraverso il trasporto pubblico, e quindi la posizione centrale della struttura permette anche di visitare il centro storico, il lungo fiume sul Reno, i principali punti di interesse della città prima o dopo il concerto. E quindi il concerto si trasforma in un'occasione poi per vivere un vero e proprio viaggio e per scoprire anche la città dove si va. Ma di questa cosa del turismo nato attraverso i concerti o per i concerti magari ne parleremo nei prossimi giorni.

0: scansa la disponibilità.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita.
9: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Sorrisi.
12: Latte e miele.

0: a cercare.
1: Ti penso raramente, Biagio Antonacci, a chiudere il nostro ultimo viaggio del pomeriggio. Un po' di sport che non manca mai nel nostro pomeriggio insieme. Stiamo seguendo con voi in questi giorni i grandi risultati dell'Italia all'Europeo di nuoto a Parigi, e ci sono delle gare da seguire, gara che è in corso, quella della finale sincro dalla piattaforma maschile. Stiamo parlando di tuffi. In gara c'è la nostra giovanissima coppia composta da Simone Conte e Raffaele Pellegra, che al suo debutto in questi europei non ha ancora 18 anni, ne ha 17, li compirà nei prossimi mesi. E poi da seguire a partire dalle 21 la gara dal trampolino 3 metri femminile. C'è Elisa Pizzini, ma c'è anche Chiara Pellacani a caccia di un'altra medaglia a questo europeo praticamente perfetto per lei. In bocca al lupo a tutti loro, domani parleremo delle medaglie se arriveranno.
2: Latte Miele. 19:59.
1: Siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Io ritorno domani dalle 17 alle 20. Come sempre vi lascio in ottima compagnia, tra poco con i viaggi di Rewind e adesso con Paolo Fox e l'oroscopo di domani. Buona serata a tutti.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di Latte e Miele, 5 agosto, Ariete. Venere invita alla calma in amore, dopo problemi, tensioni lavorative. Però ricordo che dal 10 di questo mese Mercurio inizierà un transito molto importante. Quindi anche chi ha vissuto un impiccio, un problema, ha fatto un errore, ecco, potrà ravvedersi o avere delle buone novità. Meglio vivere il presente ed evitare polemiche. Il Toro, con la luna che porta energia, è determinato, ma il punto delicato restano soldi e lavoro. Quindi chi ha soldi deve stare attento a non spenderli male, e chi invece non ne ha o magari ha avuto un problema di lavoro, ovviamente è un po' più sulle spine. In amore però il clima rimane positivo. Per i Gemelli periodo favorevole, Venere aiuta gli incontri, le riconciliazioni, il dialogo anche nelle coppie. In questo mese di agosto non c'è un solo pianeta contro, quindi tutto può migliorare, dipende anche da te. Tra venerdì e sabato arrivano giornate interessanti. Il Cancro deve guardare avanti, non restare legato a qualche delusione passata, soprattutto a livello lavorativo. I più scontenti hanno cambiato nel lavoro, nello studio. Giove favorisce ancora una crescita graduale e nuove opportunità. La seconda parte dell'anno sarà di nuovi inizi. Per il segno zodiacale del Leone, giornate un po' nervose, serve riposare, non reagire troppo. Tu vuoi fare tanto, e lo capisco, un segno di fuoco non si ferma mai, e agosto resta un mese molto, molto favorevole. Però se in questi giorni ti senti stressato, non è un caso. Da domenica arrivano idee, progetti, maggiore movimento in amore. Vergine, momento utile per chiarire questioni rimaste aperte, soprattutto nei rapporti di lavoro. Perché proprio a livello professionale c'è chi ha detto stop, chi ha preso una pausa di riflessione o è stato costretto a fermarsi, magari ha guadagnato un pochino meno, non tanto per colpa sua se è dipendente, quanto per colpa, tra virgolette, dell'azienda, di alcune scelte sbagliate. Evita di portare stress e insoddisfazioni nella coppia. Bilancia, Venere nel segno apre una fase positiva, favorite amore, relazioni, collaborazioni, lavori basati sui contatti. Anzi, chi ha già in mente un grande progetto, ha iniziato un programma dall'anno scorso, ora può finalmente dire a se stesso: ce l'ho fatta. Scorpione, la situazione lavorativa è un po' inceppata, quindi o l'azienda per cui lavori ha dei problemi o hai a che fare con un capo che è tormentato, magari appesantito dallo stress, cerca aiuto in te, ma tu non puoi fare tutto. È vero, le situazioni non sono definite per sempre, ma sul piano sociale e sentimentale agosto resta favorevole, quindi le uniche incertezze riguardano lavoro e soldi. Il Sagittario, Venere e presto Mercurio renderanno questo agosto un mese vivace e pieno di possibilità, favoriti incontri, via viaggi, esperienze, cambiamenti nella routine, proprio quello che ci vuole per un segno di fuoco come te che detesta la noia. Attenzione solo a vecchie problematiche. Capricorno, migliorano le prospettive lavorative ed economiche, ma questo resta un periodo stressante. Anticipo i tempi: siccome domenica avremo una luna opposta, magari non ti sentirai così a tuo agio, Cerca di staccare, non accumulare troppi pesi. In amore, meglio chiarire senza irrigidirsi. Acquario, periodo di selezione, vuoi circondarsi solo di persone positive e mettere dei limiti. Prudenza con soldi, accordi e spese, meglio evitare reazioni impulsive. Pesci, Venere migliora il clima sentimentale. Tra qualche ora non sarà più opposta, ma restano delicate alcune questioni di coppia. Evita battute e provocazioni che possono ferire. Per il lavoro, novità, i liberi professionisti, gli artisti sono i più favoriti. Vi aspetto domani, un abbraccio.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1968.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
7: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1981.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È in corso da stamattina a Loiri Porto San Paolo, nella zona di Calafinanza, un'operazione congiunta che vede impegnati il Corpo Forestale, i Carabinieri e la Guardia Costiera. Al centro degli accertamenti delle forze dell'ordine ci sarebbero diverse opere, alcune delle quali risalenti nel tempo, realizzate all'interno di un piccolo approdo situato proprio davanti all'ex Villa Gioi. Secondo le prime indiscrezioni, l'attività di polizia giudiziaria potrebbe essere scattata in seguito alla presentazione di alcuni esposti. Al momento non si hanno ancora conferme ufficiali né sull'esatto oggetto delle verifiche in corso né sui destinatari dei provvedimenti. I Carabinieri di Nuoro indagano sull'attentato incendiario contro due ricercatori dell'INGV a Lula, che ha distrutto le auto dei coniugi Giunchi impegnati nel progetto Einstein Telescope. Nonostante il coinvolgimento della comunità locale, la coppia ha lasciato la Sardegna a 48 ore dall'atto intimidatorio, con gli inquirenti che vagliano sia rapporti personali che ostilità verso il sito, rievocando un precedente ordigno inesploso di 3 anni fa. In Sardegna il 2 agosto 2026 si registrano 1.550 incendi, dato in linea con la media storica, con una riduzione del 63% della superficie boscata bruciata, ma un aumento del 38% di quella non boschiva. Il bilancio provvisorio supera i 9.400 ettari distrutti, con oltre il 60% dei roghi di origine dolosa e una decisa richiesta delle autorità locali per rafforzare prevenzione e controlli. Intorno alle 23 di ieri sera, una rapina in una pizzeria al taglio tra viale Santa Vendrace e via Monte Sabotino a Cagliari ha generato attimi di panico, con una ragazza dipendente strattonata e fatta cadere a terra dai malviventi. I rapinatori, dopo aver danneggiato il locale, sono fuggiti con l'incasso, mentre la vittima è stata soccorsa dal 118 e dalla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini analizzando le telecamere di videosorveglianza. Lo sport calcio. Sebastiano Esposito ha presentato al Cagliari un certificato medico per stress e ansia dopo aver lasciato il ritiro, provocando l'avvio di una multa pari al 20% dello stipendio mensile lordo. A causa della rottura definitiva e del mancato adeguamento contrattuale, il club sta cercando di cedere l'attaccante, con l'Atalanta in pole position e l'interesse di Como e Roma, nonostante il contratto fino al 2030. È tutto. A voi grazie per l'ascolto e

0: Buon proseguimento di giornata.
1: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele,

0: Latte e Miele, Rewind.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: 1997. Latte e Miele. 1997.
1: Latte e Miele, Rewind. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: 1997.

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: disponibilità.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. Tre giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.
7: Così, così.

0: Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 2017.
1: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te. Poi

0: 20 e 58. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1999. Latte miele. 1999.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
8: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
11: Latte e miele.

0: aspettano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1999. Latte Miele. 1999.

Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistro.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato

0: al turismo.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso.
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il 6, 7, 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo. Latte.

0: saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

0: Del tempo di 5 canzoni. 1998.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.
0: 1998. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il 6, 7 e 8 agosto la Proloco di Uri ti aspetta alla sagra estiva del carciofo. Vivi un'esperienza autentica tra laboratori, tradizioni e i sapori irresistibili della cucina sarda. 3 giorni di gusto, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Uri. Seguici sulle nostre pagine social per il programma completo.
2: Latte e miele.

0: 22 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di Latte e Miele, 5 agosto, Ariete. Venere invita alla calma in amore, dopo problemi, tensioni lavorative. Però ricordo che dal 10 di questo mese Mercurio inizierà un transito molto importante. Quindi anche chi ha vissuto un impiccio, un problema, ha fatto un errore, ecco, potrà ravvedersi o avere delle buone novità. Meglio vivere il presente ed evitare polemiche. Il Toro, con la luna che porta energia, è determinato, ma il punto delicato restano soldi e lavoro. Quindi chi ha soldi deve stare attento a non spenderli male. E chi invece non ne ha o magari ha avuto un problema di lavoro, ovviamente è un po' più sulle spine. In amore però il clima rimane positivo. Per i Gemelli periodo favorevole, Venere aiuta gli incontri, le riconciliazioni, il dialogo anche nelle coppie. In questo mese di agosto non c'è un solo pianeta contro, quindi tutto può migliorare, dipende anche da te. Tra venerdì e sabato arrivano giornate interessanti. Il Cancro deve guardare avanti, non restare legato a qualche delusione passata, soprattutto a livello lavorativo. I più scontenti hanno cambiato nel lavoro, nello studio. Giove favorisce ancora una crescita graduale e nuove opportunità. La seconda parte dell'anno sarà di nuovi inizi. Per il segno zodiacale del Leone, giornate un po' nervose, serve riposare, non reagire troppo. Tu vuoi fare tanto, e lo capisco, un segno di fuoco non si ferma mai, e agosto resta un mese molto, molto favorevole. Però se in questi giorni ti senti stressato, non è un caso. Da domenica arrivano idee, progetti, maggiore movimento in amore. Vergine, momento utile per chiarire questioni rimaste aperte, soprattutto nei rapporti di lavoro. Perché proprio a livello professionale c'è chi ha detto stop, chi ha preso una pausa di riflessione o è stato costretto a fermarsi, magari ha guadagnato un pochino meno, non tanto per colpa sua se è dipendente quanto per colpa, tra virgolette, dell'azienda, di alcune scelte sbagliate. Evita di portare stress e insoddisfazioni nella coppia. Bilancia, Venere nel segno apre una fase positiva, favorisce amore, relazioni, collaborazioni, lavori basati sui contatti. Anzi, chi ha già in mente un grande progetto, ha iniziato un programma dall'anno scorso, ora può finalmente dire a se stesso: ce l'ho fatta. Scorpione, la situazione lavorativa è un po' inceppata, quindi o l'azienda per cui lavori ha dei problemi o hai a che fare con un capo che è tormentato, magari appesantito dallo stress, cerca aiuto in te, ma tu non puoi fare tutto. È vero, le situazioni non sono definite per sempre, ma sul piano sociale e sentimentale agosto resta favorevole, quindi le uniche incertezze riguardano lavoro e soldi. Il Sagittario, Venere e presto Mercurio renderanno questo agosto un mese vivace e pieno di possibilità, favoriti incontri, viaggi, esperienze, cambiamenti nella routine, proprio quello che ci vuole per un segno di fuoco come te che detesta la noia. Attenzione solo a vecchie problematiche. Capricorno, migliorano le prospettive lavorative ed economiche, ma questo resta un periodo stressante. Anticipo i tempi: siccome domenica avremo una luna opposta e magari non ti sentirai così a tuo agio, cerca di staccare, non accumulare troppi pesi. In amore, meglio chiarire senza irrigidirsi. Acquario, periodo di selezione, vuoi circondarti solo di persone positive e mettere dei limiti. Prudenza con soldi, accordi e spese, meglio evitare reazioni impulsive. Pesci, Venere migliora il clima sentimentale, tra qualche ora non sarà più opposta, ma restano delicate alcune questioni di coppia. Evita battute e provocazioni che possono ferire. Per il lavoro novità, i liberi professionisti, gli artisti sono i più favoriti. Vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Sorrisi.
5: Latte.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
1: Latte e miele.

tempo di 5 canzoni. 1997. Radio Latte Miele. 1997. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1997. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2023.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: l'été.
1: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
2: Allora, stavo pensando...

0: Radio Latte Miele.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Il tempo di 5 canzoni. 1996.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

Una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Tempo di 5 canzoni. 1993. 1993. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1993. Latte e Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La

ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello

sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni